0: Gracias. Grazie. Allora, buonasera. On guitar, signor Dominic Miller. In batteria, signor Vincenzo Colliutta.
1: Vincenzo, Vincenzo, Vincenzo.
0: Basta così. On keyboard, signor David Sanchez.

tristi. Venirne con cinque luci cogliamo da l'aere. Vivi in mezzo a rimascio la scendisti. Venirne con cinque luci